Di te, donna Melpucci, per il gelo si va a diventare spettacolarmente e rola calata con il basso del corpo di un arrecchiere per la linea di fondo. La carna soffia, 1-0, Pelé, a 20 minuti finalmente con una giocata mirabolante.